0: Lucio Battisti, Amarsium Po, Poggio Bustone, Italia, 1977.
1: Instagram, Uniradio del Ar.